Nouvelle Vague è un progetto musicale francese che si propone di eseguire cover di diversi classici della New Wave e Punk anni 80, reinterpretandoli in stile bossa nova. Just Can't Get Enough è la loro cover della celebre hit dei Depeche Mode. La cover risale al 2004, mentre l'originale è del 1981. Ed ora Robert Wyatt.

Robert Quiet, percussionista inglese, è stato membro fondatore di influenti band inglesi, quali Soft Machine e Matching Mole. Nella sua lunga carriera ha inciso 20 album, di cui 10 in studio. La sua versione del classico dei Monkees, I Am a Believer, risale al 1974. Ed ora Roberta Flack.

Roberta Fleck, recentemente scomparsa, è stata una leggendaria cantante e pianista, nota per la sua voce suadente ed uno stile raffinato, e celebre per alcuni dei brani più iconici della musica, quale Killing Me

0: Patti Smith, l'iconica sacerdotessa del rock, è attualmente impegnata in una serie di attività che celebrano sia la sua eredità storica che la sua continua produzione letteraria ed artistica, cominciata nel 1974, pubblicando nel settore musicale 18 album, di cui 11 in studio. La rivista Rolling Stone la inserisce al 47° posto nella sua classifica dei 100 migliori artisti. La sua personale versione di Gloria, celebre hit del gruppo Them, del leader Van Morrison, è il brano d'apertura del suo LP Horses, uscito nel 1975, album di debutto per la grande artista. Ed ora Johnny Cash.
1: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now?

0: Il grande chitarrista e compositore Johnny Cash con One. The Man in Black, per la sua preferenza ad indossare abiti neri, è ritenuto uno dei più influenti cantautori del XX secolo. La sua carriera artistica inizia nel 1955, per finire poi nel 2003. Ha inciso 193 album, di cui 68 in studio. La sua versione di One, celebre hit degli U2, risale all'anno 2000, per l'album American Third Solitary Man, una versione ricca di profondo pathos. La intima voce di Johnny trasforma il brano rock in una ballata intima e solenne.
1: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
2: In viaggio verso i 50 anni di Radio Talpa, Maurizio Benvenuti presenta Echi di Talpa, voci di ieri che vivono oggi, passioni, notti in radio, utopie che non si spengono. Echi di Talpa, ascolta l'eco.
1: Cari amiche e cari amici di ieri e di oggi, io sono Maurizio Benvenuti, sono nella nuova sede di Radio Talpa in via del Prete 7 in quel di Cattolica, ma le nostre utopie, quelle nate nel 1977, non sono archiviate e rimbombano anche qui dentro, tra i corridoi e gli scaffali, nei fili dei microfoni e nelle pieghe dei nastri. È come se ce le fossimo portate dalla vecchia sede di via Irma Bandiera. Sono idee che non si sono arrese al tempo, sogni che continuano a vibrare come corde tese, pronte a farci cantare di nuovo. E allora anche in questa puntata ascolterete voci che sanno di notti insonni e di caffè freddo, di progetti nati su tovaglioni e di battaglie raccontate a bassa voce. Ogni racconto è un piccolo incendio che riaccende la curiosità e la voglia di fare. Venite a sentire chi non ha mai smesso di voler cambiare il mondo. Persone che hanno trasformato la passione in pratica, l'irriverenza in comunità, i desideri in azioni concrete. Non è solo memoria polverosa, è presenza viva. Un dialogo che attraversa il presente e ci restituisce il senso di quei giorni, la forza delle nostre scelte e la leggerezza delle risate condivise. Entrate con noi in questo spazio sonoro, lasciatevi attraversare ancora una volta dall'eco e lasciate che quelle voci vi parlino ancora, così come oggi la voce protagonista di Giovanna Mulassani.

0: dove?
1: Guarda,
0: ma dove? La
1: guarda
0: luce.
1: Là!
0: Fermi!
1: La luce!
0: Madonna!
2: Da fonti ufficiali è stato accertato che un oggetto misterioso sta calando dagli strati più profondi e rarefatti dell'atmosfera.
3: Guarda! Ehi! Aiuto!
4: È rosso!
3: Guarda, sta calando!
0: Ah!
3: Sta scendendo!
4: Andiamo via!
3: Scappa!
2: Follie collettivi! Crisi isteriche stravolgono la normale vita di tutte le metropoli italiane. Le prime pagine dei giornali titolano a nove colonne: Non siamo più soli.

0: un mostruoso essere sta apparendo agli esterrefatti occhi dei terrestri.
1: Guarda, ci vuole dire qualcosa. Ecco, sta aprendo la bocca.
2: Qualcosa brutto.
3: Veramente io vedrei una bocchina.

E questa è la testimonianza talpista di Giovanna Mulazzani. Sono arrivata a Radio Talpa con le mie amiche, dopo la sua apertura, ma non ricordo come. Ricordo che con Ettore iniziai a leggere libri di psicologia per una trasmissione sulla famiglia, la famiglia che uccide. Io studiavo architettura a Firenze e lui invece medicina. E da quell'interesse, poi, ne nacquero altri che andarono ad arricchire, grazie alla radio, la vivacità culturale dei miei anni all'università, uniti ad un continuo confronto, scontro familiare, che risentiva pesantemente del giudizio che la nostra cittadina dava di questo gruppo di giovani ribelli di sinistra. Ma nonostante tutto, sentivo che il mio essere dopo sarebbe stato molto segnato da quell'esperienza, dagli anni della radio, e quindi l'impegno si rafforzava soprattutto nei mesi estivi, quando, tornando da Firenze, la radio diventava un luogo imprescindibile delle mie giornate.

Il mondo entrava di prepotenza nelle due stanze di via Irma Bandiera. Le assemblee, i raduni, il pullman per andare a Bologna a sentire Lou Reed e anche le piadine mangiate a Pian Ventena, nell'osteria lungo la via per Morciano e le pizze notturne dalla Paola. Alla fine degli anni 70 arrivò la proposta di legge sulla violenza sessuale. C'erano le firme da raccogliere, quindi il referendum abrogativo della legge 194 e ci fu dunque una battaglia da affrontare. Fu così che il movimento delle donne, i collettivi, gli scambi sulle riflessioni al femminile di quegli anni impegnarono il gruppo delle ragazze della radio a tutto campo. Sentendomi parte di una grande famiglia al femminile, un giorno di luglio di un anno che non ricordo, entrai nella Casa delle Donne di Via del Governo Vecchio a Roma per avere l'esperienza dal vivo di un luogo culto per noi da raccontare poi alla radio.

E non dimenticherò mai che al tempo delle rassicuranti pastorelle domenicali, noi eravamo ancora una volta controcorrente con la trasmissione di Cecco sul suicidio. Grazie con il sentimento vivo del primo giorno in cui sono entrata a Radio Talpa.

E questa era la testimonianza talpista di Giovanna Mulazzani. E così, cari amiche e cari amici di ieri e di oggi, abbiamo appena raccolto un frammento, quello di Giovanna Mulazzani, insieme ai jingle mai dimenticati di allora e alle canzoni che Giovanna Mulazzani amava in quegli anni, un frammento, dicevo, che torna a vibrare nel presente. Portate con voi il suono di queste parole che avete ascoltato oggi e che resti come una piccola luce a guidare i giorni a venire. Noi ci rivediamo nella prossima puntata, quando un altro protagonista della prima generazione ci offrirà la sua storia e il suo sguardo sul mondo. Addio per ora e che l'eco continui a parlare dentro di voi. Questo è Echi di Talpa. E questo è un ultimo brano consigliatoci da Giovanna Mulazzani, con il quale ci congediamo da lei. E questo brano appartiene a Nick Drake, si chiama Pink Moon. Un abbraccio a tutti voi.

Fastidioso, vero? In questi casi ci sono solo due alternative. O il bambino si strozza, e vabbè, allora è fatta. Oppure si accende Radio Talpa. Non ci sono soluzioni, non ci sono alternative. O Radio Talpa o si strozza il bambino. Ciao.

0: Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione Leon Bill e Tornado Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento.
1: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
2: Jazz Train. Jazz Train.

Ben ritrovati sul Sono Jazz di Jazz Train, in studio con voi Francesco Sciarretta, come ogni settimana qui in radio, un'ora insieme, una puntata oggi dedicata alle cover band che affrontano un repertorio di brani fra i più famosi, come il primo che ascoltiamo in trasmissione, I Wish, di Stevie Wonder, con la sassofonista Mindy Abert e la cantante Judith Hall dal vivo, I Wish.

I Wish con la musica di Stevie Wonder è un omaggio alla sua grande vena creativa da parte di due artiste come la sassofonista Mindy Abber e la cantante Judith Hill dal vivo e una loro performance con questa versione di I Wish. Brano inserito in un disco del 1976 come Songs in the Key of Life per Stevie Wonder. Prossimo ascolto, ancora un classico come questa I Love You More Than You'll Never Know, scritto negli anni 60 dai Blues Within Tears, con la versione questa volta di un gruppo russo di musicisti preparatissimi, si chiamano Leonid and Friends.

I Love You More Than You'll Ever Know, un omaggio voleva essere a due grandi artisti come Otis Redding e James Brown da parte di Al Kooper, uno dei fondatori del gruppo Blood, Sweat & Tears. Questa era la versione di una cover band molto attrezzata artisticamente, ottimi musicisti, si chiamano Leonid and Friends. Musica italiana adesso con una rilettura da parte di un chitarrista bravissimo, si chiama Guido Della Gatta, che riprende una canzone scritta da Pino Daniele, molto romantica come E cercami capì, voce e chitarra Guido Della Gatta.

ancora una cover ripresa questa volta da Gregory Porter con Jamie Callum. È un brano scritto negli anni 60, esattamente nel 1964, da tre autori come Benny Benjamin, Gloria Caldwell e Saul Marcus, brano scritto fra l'altro per Nina Simone. E abbiamo proposto al vostro ascolto una versione appunto di Gregory Porter, cantante afroamericano fra soul e jazz, e il pianista e cantante Jamie Callum con questa loro interpretazione di Don't Let Me Be Misunderstood.

0: Avenue Sisters, Eric Poirier alla trompette.
1: Una cover ripresa dai Dr. Wu, formazione che rende omaggio agli stili Dan, e li abbiamo ascoltati con una convincente performance e una rilettura di questa celebre Babylon Sister per Dr. Wu, che rendono omaggio per l'appunto a questa storica formazione newyorkese degli stili Dan. Quasi a metà percorso su Jazz Train, fra qualche minuto l'appuntamento solito con l'album e l'artista della settimana, e vi presento ora una realtà nata dalle parti di Toronto, siamo in Canada, si chiamano Choir e affrontano cover di diversi artisti e di diversi generi musicali. In questo caso vi propongo una loro versione di Heroes scritta da David Bowie con la partecipazione straordinaria di David Byrne dei Talking Heads. È un coro di non professionisti, un bel progetto che vale la pena ascoltare con grande attenzione. Choir, Heroes.

Un brano uscito con un disco di David Bowie parecchi anni fa, 1977, Heroes, ripreso da un progetto musicale come Choir, canadese. L'ospite e la voce solista era quella di Nate Byrne, dei Talking Heads. Dopo Choir, restiamo in tema di cover, questa volta con una cantante intonatissima e molto sensibile, si chiama Sara Bareilles, è californiana e affronta il repertorio del cinema in musica con una sua interpretazione di un brano estratto dalla colonna sonora di Jesus Christ Superstar. Il brano è I Don't Know How to Love Him, Sara Bareilles.

album della settimana abbiamo scelto un disco di fine anni 60 per una band inglese, si chiamano Rare Bird, attiva fra gli anni 60 e 70. Questo è un disco del 1969, come Rare Bird per l'appunto. L'estratto, questa è piuttosto famosa, Sympathy, per Rare Bird, album della settimana su Just Rain.

In radio la voce di una giovane artista jazz, si chiama Erika Petty. Questo è un estratto da un suo imminente lavoro discografico e in questo caso il suo pensiero va a un grande autore come Burt Bacharach e reinterpreta un suo classico fra tantissimi come questa Close to You proposta in radio. Soulja Strain, una coppia di artisti, si chiamano Pamplemousse, ovvero sia il pianista e autore Jack Conte con la sua compagna di vita anche, oltre che d'arte, Natalie Down, che suona fra l'altro il basso, e con i loro amici insieme affrontano una cover di Miles Cyrus. Siamo su un fronte decisamente pop, il brano è Flowers con Pamplemousse.

Negli anni 30 Edgar Sampson scrisse questa celebre canzone come Stompin' the Savoy, uno standard del jazz ripreso dalla band di Clifford Brown su Jazz Train, e il percorso in musica prosegue con un classico, questa volta del soul, come Never Can Say Goodbye, scritto al tempo per i Jackson 5 da parte di Clifton Davis, ed eccoli qua, Jackson 5, Never Can Say Goodbye.

con I Never Can Say Goodbye. Siamo nei primi anni 70 con una interpretazione famosissima dei Jackson 5, brano scritto per loro da Clifton Davis, e così siamo giunti quasi in chiusura con la musica alla radio per Just Train, ma in tempo per proporre un artista contemporaneo, tastierista e produttore geniale. Si chiama Valery Stepanov, russo, un talento vero e proprio delle tastiere e degli arrangiamenti, e con la sua band rende omaggio a un autore come Pastorius, come Jaco Pastorius per l'esattezza, bassista dei Weather Report, compositore e musicista per molti versi rivoluzionario. E con The Chicken ci salutiamo. L'appuntamento con Just Train è alla prossima qui in radio, e allora vi lascio con Valery Stepanov e la sua band e questa versione incredibile di The Chicken. Valery Stepanov.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
1: Bentornati, sta per iniziare una nuova puntata di Pillole di Sages.
2: Pillole di Sages, un programma ideato e condotto da Linda Gambino.
3: Le pillole di Sages.
2: Ospiti, artisti, musicisti, cantanti e tanti altri del mondo del jazz, intervistati da Linda Gambino.
1: Buon ascolto.
4: Benvenuti, benvenuti, benvenuti alle pillole di Sa Jazz. Io sono Linda Gambino e oggi ho intervistato Sara Longo, una cantante che io non conoscevo e devo dire che mi ha veramente colpito positivamente, molto positivamente. Lei è una cantante, musicista, compositrice, autrice, nata a Livorno, però praticamente appena nata a Livorno è partita con i suoi genitori per Parigi, dove ha vissuto per 35 anni e dove ha creato, diciamo, le sue esperienze musicali più importanti e più continuative. Lei è una cantante jazz, ha studiato anche canto lirico e pianoforte al Conservatorio di Parigi e ha formato da lì in poi, dal 2010 in poi, varie formazioni in duo, in big band, in sextet, suonando jazz, jazz manouche, e poi si diletta in queste rode di samba e pagode nei vari locali di Parigi, e vive tra Parigi e Venezia adesso ed è sempre alla ricerca di nuovi progetti, e devo dire che ce n'è uno che ha creato l'anno scorso ma che sta portando in giro anche oggi, che si chiama il Mystery Tour. In pratica brani dei Beatles, quelli che lei predilige, di cui alcuni tra i più famosi, arrangiati prevalentemente con il contrabbasso di Elvise Seggi, ma con altri musicisti che hanno collaborato, e devo dire che vi invito ad ascoltare questo Mystery Tour di Sara Longo, perché vi sorprenderete. Sono brani che uno magari si aspetta, no, di sapere, vabbè, una versione dei Beatles in jazz, sì, già sono state fatte altre, invece devo dire che le sue sono veramente originali, degli arrangiamenti con le voci che fa Sara sono bellissime, quindi assolutamente vi invito ad ascoltarlo. Lo ascolteremo, ascolteremo dei brani durante l'intervista, ne ascolteremo altri. Le canta in francese, canta in portoghese, canta in inglese e in qualunque lingua si esprima di queste, poi non so se ce n'è qualche un'altra nella manica, sembra una madrelingua. È stato un piacere intervistarla, adesso andiamo ad ascoltarla. Ok, allora ciao Sara Longo, benvenuta alle pillole di Sa Jazz.
5: Buongiorno a tutti.
4: Buongiorno, come stai?
5: Benissimo, grazie.
4: Allora, alle pillole di Sa Jazz ti voglio fare subito una domandina alla Marzullo, con tutto il rispetto, no? Le pillole di Sa Jazz invece che di saggezza, di jazz, insomma, no? Allora volevo chiederti: quanta saggezza ci vuole e quanta follia invece per essere un artista professionista come te?
5: Solo saggezza, zero follia, sempre la testa sulle spalle.
4: Ah, davvero? Cioè, come saggezza tu che intendi? Disciplina?
5: Ma allora, etica, sempre andare verso le cose che si trovano belle. Appena uno è portato a cantare cose su cui non è d'accordo, le canta male, non c'è niente da fare.
4: Mm-hmm.
5: Quindi la saggezza è quello che ti fa decidere fra proprio il bello e il brutto, proprio saggezza filosofica, etica.
4: Ok, cose che ti piacciono come gusto o come contenuto, in che senso, come riesci a dividere, diciamo, a discernere, secondo il tuo gusto, immagino?
5: Ah sì, secondo me è una cosa di pancia, uno lo sa subito appena sente una canzone, uno stile, lo sa subito. Poi ci sono certi stili in cui è possibile entrare, però secondo me a pelle, quando uno ha già un po' un minimo di cultura musicale, lo sai subito se ti piace o no qualcosa. Mi è successo con la musica brasiliana, la prima volta che ho sentito una canzone che non fosse le solite tre bossa nove che impariamo nel jazz, un qualcosa di samba un po' più tradizionale, da subito proprio ho capito che volevo piondarmi in quel mondo, e quindi lì, esatto, dopo arriva la disciplina, cioè capire da dove viene il repertorio, come è costituito, e impararselo pian piano.
4: Ok, infatti diciamo la prima cosa che mi ha colpito di te, quando, devo dire, non ti conoscevo prima, e quando sono andata a informarmi su di te e a sentire i tuoi video, a sentire la tua musica, innanzitutto la primissima cosa è la tua padronanza di sicuramente tre lingue, quindi inglese, francese e portoghese o brasiliano, insomma, non so bene, e veramente una padronanza da madrelingua. Come ti è arrivato tutto questo?
5: Sì, quella è la vita anche grazie ai miei genitori, perché da quando io sono nata in Italia, ma da quando ho 4 anni mi hanno portato con loro prima negli Stati Uniti e poi a Parigi. E a Parigi ci ho vissuto dagli 8 ai 35 anni, tutta la vita. E lì ho scoperto i brasiliani, la musica brasiliana, non sono mai stata in Brasile, però sì, piano piano sono riuscita a destreggiare da madrelingua anche il portoghese. E quindi il francese ho fatto tutte le scuole là, l'italiano mi è rimasto perché a casa si parlava italiano e l'inglese comunque facendo jazz, diciamo dopo 3 anni di scuola da piccola negli Stati Uniti, ecco mi è rimasto. Quindi quelli sono
4: Ecco.
5: tutti diciamo, retaggi, regali familiari.
4: Questa è una grande fortuna, devo dire. Anch'io sono, diciamo, da piccola, mi hanno portato negli Stati Uniti senza nessuna fatica. Ho imparato l'inglese veramente gratis, è stato un regalo grande. Tu dove hai vissuto negli Stati Uniti, per curiosità proprio mia personale?
5: A Pittsburgh.
4: A Pittsburgh,
5: Tu?
4: ok. No, io sono arrivata prima a Washington, D.C., poi New York, poi Los Angeles e poi sono tornata a Boston, e poi sono tornata invece a Nashville, ma lì di passaggio 3 volte sono stata un po' di tempo, insomma, però sì, sono un po' innamorata degli Stati Uniti con tutti i difetti che c'ha. Senti, e invece tu sei livornese di nascita?
5: Nascita, proprio di nascita, proprio i miei ci
4: E sei
5: passati.
4: partita, sei nata e sei partita, ok? Ci passi mai a Livorno? Ci passi mai del tempo? C'è qualcosa che...
5: Io a Pisa, ho
4: A
5: appena tanti
4: Pisa.
5: amici e ho una casa al mare a Piombino
4: Ah, sì.
5: e sì, in Toscana c'ero l'altro ieri, ci vado appena posso.
4: Ok.

0: Abbiamo sentito questa versione bellissima di Senza fine di Sara, e con degli arrangiamenti proprio particolari. C'è stata tutta una rielaborazione, diciamo, armonica, che poi Sara ha seguito con la voce, quindi arrivando a trovare delle note, delle melodie un po' diverse, no? Comunque vicine all'originale, che però danno una immagine del tutto nuova, un suono del tutto nuovo. E i musicisti qui erano Paolo Vianello al pianoforte, Alvise Seggi al contrabbasso e Adam Patch alla batteria, che sono poi i musicisti del quartetto veneziano di Sara.
1: Le pillole di Sagesse.
2: Senti, allora passiamo alla tua musica. Oggi mi sono messa le cuffie e con Spotify ho ascoltato tutto il tuo album The Mystery Tour, che è il nuovo album, giusto? Il più recente tuo album, sì. E devo dire che quando ho sentito, cioè ho visto che era un album con i brani dei Beatles, ho detto vabbè, un album con i brani dei Beatles, vabbè, non è una novità, diciamo, no? In versione jazz non è una novità. E poi invece sono partita e mi sono ascoltata tutti i brani senza alcuno sforzo, devo dire, e ho scoperto veramente un album bellissimo, perché sì, non tutti i brani ho

0: partono nello stesso modo, ma diciamo molti brani che all'inizio dico, vabbè, questa è una versione, poi comunque a un certo punto mi sorprendono tutti per gli arrangiamenti che voi avete fatto, quelli che tu hai fatto con la voce innanzitutto, che sono bellissimi. Molto molto raffinati, con varie sovrapposizioni di voci, di armonie che creano delle atmosfere proprio molto belle, e anche con, ovviamente siete solamente tu e il contrabbasso di Alvise Seggi, giusto? Sempre per tutti i brani. Quindi diciamo non facile, però c'è di tutto, cioè nel senso atmosfere molto delicate, poi improvvisamente groove belli, belli intensi. Insomma, mi è piaciuto davvero molto. Si vede che è stato studiato e preparato con cura. Com'è andato questo, la preparazione di questo album?
1: Beh, prima di tutto abbiamo deciso di regalarci un po' di ospiti, quindi nel disco non siamo solo in duo e questo ci ha molto fatto coraggio, però in realtà i brani erano già arrangiati per il duo e il concerto lo portiamo in giro in duo. Allora, io dopo aver vissuto a Parigi, durante il Covid, ho lasciato la capitale per venire a Venezia, dove sono tuttora, e diciamo che vivo un po' su e giù fra Parigi e Venezia. A Venezia ho conosciuto un musicista, eccellente, che è sia contrabbassista ma anche violoncellista e udista, che si chiama Alvise Seggi. L'idea dei Beatles è nata veramente a caso, cioè noi erano un paio d'anni che suonavamo jazz insieme, standard, qualcosa abbiamo composto, però gli ho proposto questo challenge e è nato con lui che mi travolgeva la cosa, cioè a me sembrava di cantare il brano normalmente, lui me lo riarrangiava cambiando completamente il giro di accordi e i groove, perché alla fine questo due si tratta di queste due cose. E una volta che lui aveva cambiato queste cose, sia il groove, io mi mettevo a improvvisare su questi suoi cambiamenti, quindi è una cosa che si è fatta in due passi, no? Prima io tenevo la stessa melodia, lui cambiava, poi io cambiavo sopra i suoi cambiamenti e così funziona benissimo perché c'è proprio l'incontro. Questa cosa è fatta in modo studiato nel disco, ma la cosa che mi piace di più è che si fa in modo estemporaneo nel concerto, per cui come ogni concerto di jazz, il nostro concerto Beatles non è mai la stessa cosa due volte, insomma.
0: E chi sono gli altri musicisti che sono nell'album, quindi?
1: Allora, abbiamo invitato un po' di miei amici e un po' di suoi, Matteo Gallus al violino, che è un violinista sardo che viveva a Parigi, anche lui adesso è tornato parzialmente in Sardegna, Dudu Kouaté, che è un percussionista che vive a Berlino, del Chicago Ensemble, e poi l'altro batterista Nicola Angelucci, quindi amico di Alvise, e poi c'è Michele Bonivento alle tastiere, chi mi dimentico? Ah, Filippo Vignano al trombone, last but not least, perché lui appena possiamo lo invitiamo con noi a fare il concerto proprio come guest.
0: E quindi questo tour, diciamo, di concerti parte quest'anno, parte adesso, quest'estate?
1: No, abbiamo già cominciato l'estate scorsa, il disco è uscito a maggio dell'anno scorso e l'estate scorsa abbiamo suonato a Sulmona per Montagne in Jazz, a Roma, al Festival dell'Aniene e anche a Padova Jazz, che è un bel festival qui, anche a Veneto Jazz, a Venezia, e abbiamo suonato in 5-6 festival in Francia. Questa è l'estate scorsa, poi d'inverno abbiamo fatto anche un bel po' di cose e adesso stiamo partendo per Val d'Obbiadene il 10 maggio e Vipiteno e Bolzano il 14-15.
0: Quindi siete te e Alvise, se c'è in due andate in duo. Comunque sempre molto coinvolgenti, ho visto anche nei vostri live, insomma, lo so sempre.
2: How about

0: State ascoltando le pillole di Sages con Linda Gambino.
1: Ecco, volevo chiederti una cosa, poi torniamo anche al Mystery Tour. Mentre guardavo, ascoltavo su Spotify, mi è uscito questo brano Made in Italy, ma è un brano che tu hai scritto per un film o comunque
2: no,
1: registrato?
2: No, una collaborazione con una ragazza siciliana quando ero a Parigi, ancora a scuola. È una cosa che avrà una decina d'anni. È una compositrice siciliana che mi aveva proposto di registrare per lei questo brano.
1: Ah, ok, perché c'è una copertina, una cover che sembra proprio un film, capito, che è uscito.
2: È una serie di Mediaset, se non sbaglio.
1: Ah, ecco. Ah, ok, quindi c'era qualcosa. Bello.

0: Allora, Francia, Portogallo o Brasile? No, Brasile non ci sei mai stata. In Portogallo ci sei stata?
1: Sì.
0: Sì. Inghilterra no, ma Stati Uniti. Però dove ti senti più a casa? Dove in Francia a questo punto? A Parigi?
1: Ma sì, Parigi è la mia città e diciamo durante il Covid sono stata adottata da Venezia, che adesso è un bel colpo di fulmine comunque.
0: Come è successa questa cosa? Ti trovavi a Venezia, ti sei dovuta fermare
1: No, al
0: per...
1: contrario, ero a Parigi e ho detto, ma chissà com'è Venezia in questi momenti, quindi
0: Ah, quindi fidando tutto, hai detto, vabbè, proviamo una cosa nuova.
1: appena le cose si sono un po' riaperte.
0: E senti, io vedo che quindi tu ti muovi con disinvoltura tra queste varie città, ho visto anche dei concerti a Berlino e hai costruito tutti questi contatti con i musicisti, sei riuscita, non so se con facilità, diciamo, ti si sono aperte delle porte e il destino ti ha, diciamo, trasportato o hai semplicemente attraversato le porte che ti si aprivano o c'è stato un impegno da parte tua, un'intraprendenza, un obiettivo da raggiungere, insomma, c'è stata proprio una decisione, una determinazione.
1: Secondo me un po' queste due cose insieme, più il fatto che avendo un duo, diciamo, contrabbasso e voce, perché anche quando Alvise suona il suo violoncello ha una corda di basso in più, quindi svolge il ruolo da basso, ci rende molto facile viaggiare. Diciamo, io vado anche da sola, chiamata da gruppo, però questo binomio che ho costruito con Alvise ci permette, per esempio, allora, che ne so, ho una collega violinista in Spagna, l'anno scorso ci ha invitato, compagno chitarrista, abbiamo fatto il primo set Mystery Tour in duo e il secondo set in quartetto. A Berlino è stato uguale, è stato un pianista che ci ha invitato, abbiamo fatto dei primi set in duo e poi i terzi, diciamo, col jazz la cosa bella è che tu puoi viaggiare in tutto il mondo e poi suonare con chi vuoi subito. Noi abbiamo il nostro repertorio più tutto il tesoro degli standard, diciamo da.
0: Ah, bellissimo, bello, quindi girando il mondo.
1: Sì, poi sono incontri. A Berlino era un amico di Alvise, per esempio, in Spagna era una violinista con cui avevo avuto un gruppo per quasi 10 anni, quindi è anche forza di tempo, il tempo che passa, sempre più gruppi, sempre più conoscenze, certo. Poi siamo comunque tutti un po' nomadi, quindi c'è chi torna nel proprio paese, cambia paese, quindi ci si ritrova ogni tanto, ci si cerca, diciamo, la rete è molto vasta.
0: Bello, bello, beh, sicuramente siete riusciti a costruirla questa rete, insomma, con il talento e con la voglia di fare cose insieme, insomma, di collaborare.

0: Bello, senti, ho visto che tu hai cominciato a studiare al Conservatorio di Parigi, pianoforte, canto, studiando anche, diciamo, la voce classica anche. Quindi, quindi sei partita con quello e poi a un certo punto hai ascoltato il jazz, sei stata folgorata oppure, diciamo, è
1: Sì,
0: stato un
1: assolutamente.
0: tutt'uno?
1: No, no, no, no, proprio folgorata dal primo disco di Ella Fitzgerald che mi ha regalato mio zio, e il conservatorio non proponeva un cursus jazz, ho fatto lirica e va bene così perché avevo un prof fantastico e anche per il pianoforte, insomma, mi ha aiutato tantissimo sia per l'intonazione che per la tecnica.
0: Quindi Ella Fitzgerald è stato il primo incontro. Altre cantanti di ieri, diciamo, jazz, che ti hanno commosso, diciamo, colpito?
1: Beh, direi Carmen McRae e Anita O'Dea.
0: E oggi c'è qualche cantante che ti piace, diciamo, che si rifà un po' allo stile tradizionale del jazz, qualche voce contemporanea, insomma.
1: Allora, mi piace molto Melody Gardot, una cantante che vado in giro per il mondo alla ricerca dei suoi concerti a sentirla, che però non è jazz, ma è stato un mio colpo di fulmine di qualche anno fa, è Silvia Pérez Cruz, una cantante spagnola, che per me è molto jazz, nel senso c'ha questa libertà vocale di registro, di timbri.
0: Andrò ad ascoltare perché non la conosco. Senti, tu invece appunto hai studiato, adesso insomma ho visto anche che organizzi delle masterclass in cui insegni diciamo come avvicinarsi al jazz, come interpretare gli standard per esempio, è questo che mi pare di aver capito che fai.
1: Sì, ho un bellissimo workshop a cui tengo tantissimo, che faccio una volta al mese a Venezia e una volta ogni 2 mesi a Parigi. E si chiama That Good Old Feeling, studiare il feeling del jazz, scoprire il feeling del jazz. Questo feeling è sia melodico che ritmico, quindi quello che dico sempre è che io insegno la libertà melodica e la libertà ritmica. Cioè il jazz non si può cantare sul

0: tempo sul battere, bisogna sempre essere un po' fuori e la melodia è stessa cosa, bisogna saperla fare bene, ma quando torna dopo gli assoli bisogna saper variare. Questa cosa si fa allenando l'orecchio a questa libertà.
1: Certo.
0: È un workshop che do a volte in occasione proprio di summer school, residenze in giro, però a Venezia ho una scuoletta di musica che mi ospita, poi lo faccio anche a Venezia come summer school in un posto bellissimo che è l'isola di San Servolo, che era l'isola dove c'era l'ospedale psichiatrico davanti a Piazza San Marco, e a metà luglio si fa una settimana.
1: Bello, la bellezza ti accompagna, insomma, nelle tue serate, nelle tue esibizioni.
2: State ascoltando le pillole di Sages con Linda Gambino.
1: Allora, ho visto infatti anche su YouTube dei video in cui tu invece canti in un locale a Parigi con un gruppo di gente molto coinvolta e anche te, samba o non so, dimmi altri generi brasiliani in cui ti diletti, che sicuramente ti piacciono molto perché ti vedo molto disinvolta e soprattutto si vede che ti diverti come tutti gli altri che sono lì ad ascoltarti.
0: Certo, quella è una delle musiche, come ti dicevo, in cui proprio sono andata con tantissima saggezza, nel senso che mi ci sono fiondata e ho studiato tantissimo per essere in quelle band. Allora, si chiamano Roda di Samba, a Roma ce n'è una, ancora non li ho conosciuti, ma ci siamo scritti. Si tratta di non mettersi sul palco, ma in mezzo alla sala, tutti in cerchio, con i tavoli in mezzo, con gli spartiti, le percussioncine, le cose. La cosa bella per chi suona è che tu guardi quelli con cui suoni, cosa che spesso i cantanti devono dare le spalle a tutti. E poi il pubblico sta tutto intorno e balla, balla, canta, così. A Parigi c'è un bellissimo giro, io facevo parte della roda che si chiamava Zabumba, e il video forse che hai visto è un video recente che sono tornata, non per una serata, mi hanno invitato così perché ero a Parigi, e questa è una musica, vabbè, proprio come è il samba da carnevale, no? Quindi proprio si chiama Samba Pagogi, Beth Carvalho è una delle cantanti più pazzesche, Marisa Monte forse un po' più famosa, anche Elis Regina ha cantato tanto questi tipi di samba, e sì, son proprio gioiosi, partecipativi, è una musica incredibile.
1: Bello, sì, bello, devo provare. Secondo me sì, deve essere proprio molto divertente. Dai. In effetti ho visto che hai varie formazioni, varie band, ti vedo disinvolta come band leader, diciamo. Ho visto un sestetto in Francia, poi un quintetto, un quartetto swing a Roma, il duo con Alvise. Che altro? Raccontami.
0: Ma sì, proprio perché io ho avuto molto a lungo, quasi per 10 anni, proprio una mia band che aveva il mio nome, e dopo un po' ho pensato che non era proprio quello che faceva per me. Mi piace molto di più provare a collaborare senza avere un ruolo propriamente da leader. Quando ci si riesce è bellissimo, non spesso, non sempre ci si riesce, però tutte queste band che tu hai menzionato io non mi considero la leader. A Roma ho Gino Cardamone, chitarrista, che mette su sempre la squadra secondo il solista che vuole, la ritmica, insomma, lui mette sulla squadra e a volte propone anche il repertorio, insomma, lo discutiamo anche insieme. Con Alvise è proprio una collaborazione alla pari, un duo, e con il quartetto, diciamo che anche lì, cioè secondo le occasioni, si gira, si cambia, se il batterista non è disponibile se ne prende un altro, cioè io sono monogama, monogama in amore e poligama in musica, veramente non ci
1: Ottimo,
0: posso.
1: ottimo, il tuo fidanzato sarà felicissimo. Senti, ma diciamo, trovi una differenza, diciamo, di pubblico, così, di come le persone ti accolgono quando ti esibisci in Francia piuttosto che in Italia? O secondo te più o meno ci assomigliano?
0: La gente è come gli dici d'essere secondo il contesto, e quindi a parità di contesto io trovo le persone abbastanza uguali. Non è una cosa da paese a paese, a parte perché c'è gente di tutti i paesi che vive in tutti i paesi, quindi non è che se sei in Francia c'è per forza un pubblico solo francese. E poi una cosa è un festival con le persone sedute che hanno pagato, che non hanno pagato, anche questa fa molta differenza.
1: Qual è la differenza?
0: Spesso quando un festival riesce a offrire un concerto gratis, le persone, io ho notato che arrivano molto più rilassate, molto più felici perché vedono che è una cosa che la città città è riuscita a offrirgli, no? E quando devono pagare, chiaramente è come se ci fosse. Io sento una piccola esigenza che non mi piace sempre. A parte quello, ci sono tutti gli altri contesti, in quanto cantante jazz, in cui uno si ritrova a suonare con molto meno ascolto, no? Molto più difficili, e quelli sono uguali da un paese all'altro.

0: State ascoltando le pillole di Sages con Linda Gambino.
1: Senti, ma diciamo per quanto riguarda la scena di Parigi, ci sono più locali dove suonare live, secondo te, rispetto alle città italiane? Non so, adesso per esempio Roma o non so, Venezia o Milano, dove tu sei stata, insomma.
2: Sì, non c'è paragone. Ogni volta che vado a Parigi ci sono almeno due locali nuovi che hanno aperto. Cioè, gli amici mi dicono: vieni a vedere questa nuova realtà. Anche a Roma c'è un grande movimento, ce ne sono anche tanti che chiudono, però la grande differenza fra i due paesi è che dagli anni 70 in Francia c'è una remunerazione per gli artisti. Questa è l'enorme differenza. Cioè, lo Stato francese, ti paga i giorni in cui tu non fai concerti. Dal momento che sei professionista, cioè che giustifichi almeno 50 concerti l'anno, con un cachet minimo che decidono loro, cioè un cachet che considerano valido. Questa cosa cambia tantissimo.
1: Ah, certo, sicuramente poi spinge a migliorarsi sempre di più, diciamo, no? Non c'è dubbio, è proprio un incoraggiamento a fare sempre meglio, insomma. Ci vorrebbe, certo, questa è una grande differenza. Senti, ti volevo chiedere, diciamo, ma proprio una domanda di quelle romantiche, è sempre stato questo il tuo sogno fin da piccola? Avevi altre cose che ti
2: No, per niente,
1: interessavano?
2: io volevo fare l'agente immobiliare.
1: No, ti prego, come? Cioè, una vocazione per, cioè, avessi ispirazione che ti veniva da, forse perché avevi girato tanti paesi, che ne so.
2: Volevo fare l'architetto, e non ho mai sognato di fare la cantante. Cosa volevo fare? Ho avuto un interesse un pochino per le scienze, però poi è passato e alla fine mi sono trovata sempre a studiare musica, iscrivermi alle cose d'arte, ho fatto il liceo artistico, le medie musicali, insomma, alla fine sì, cioè da un punto di vista di studio era sempre quello che volevo fare, quello su cui volevo, diciamo, passare il tempo, però proiezioni professionali erano tutt'altre. Ma cioè, questo è quello che dico sempre, mi è proprio capitato, nel senso mi sono ritrovata in Spagna in un viaggio buffo quando avevo una ventina d'anni che sapevo 10 standard, però sapevo cantare perché avevo studiato e tutto, e mi sono trovata in questo piccolo bar che facevo una jam e ho cantato, e lì questa violinista di cui ti parlavo prima mi ha preso sotto la sua ala, mi ha detto: ma dobbiamo fare cose insieme. Poi è venuta a Parigi, abbiamo messo su un gruppo. È stato fatto tutto giorno per
1: Bellissimo.
2: te. Sì.
1: Quali erano i 10 standard che sapevi, o almeno qualcuno di quei 10 che sapevi dall'inizio?
2: Allora, mi ricordo Summertime, The Man I Love, All of Me, sicuro.
1: Sì.
2: E poi forse Grab Your Coat and Get Your Hat.
1: E Bye Bye Blackbird, ho sentito cantare anche Bye Bye Blackbird.
2: Anche quello, sì.
1: Ah, quello io quando vado a una jam, ok, bye bye Blackbird, here we go. Quello
2: Dolly,
1: va sempre. Sì,
2: quello.
1: esatto. Senti, Sara, dunque, tu riesci ancora ad ascoltare la musica da fruitrice, così da semplice ascoltatrice, senza pregiudizi, senza, hai capito, tendere l'orecchio magari ad ascoltare la progressione armonica, giudicarla, ma o proprio libera che ti fai trascinare? E se sì, con quale musica?
2: Sì, assolutamente. Mi piace molto ballare e quindi quando mi trovo a ballare con i miei amici non musicisti, mi diverto. Con quelli musicisti sto là tutta la sera: smetti di contare, esatto, di farsi come dici tu, è vero. No, no, assolutamente. Qui quando vengo a Venezia ogni tanto vado alla Fenice e lì proprio so che non capisco niente di musica classica, e me la godo e basta,
1: Bello, sì,
2: assolutamente.
1: giustamente perché tu hai studiato anche. Senti, invece mi dicevi che comunque tu anche scrivi musica, scrivi, componi e scrivi testi anche.
2: No, comporre no, ho lavorato con vari compositori e scrivere testi sì, mi piace tantissimo, su una canzone già scritta, non è che scrivo testi prima e poi li metto in musica, al contrario, se qualcuno mi chiede, insomma, è contenta. Per esempio adesso sto preparando un concerto con Alvise, lui ha tirato fuori quindi l'oud, questa chitarra araba, e l'idea è di questo concerto che si chiamerà Arie Urbane.
1: Ah sì, ho visto questa cosa, mi ha incuriosito, sì.
2: Arie del Mediterraneo. Io volevo fare tante canzoni napoletane perché mia nonna era napoletana, Muro l'ho sempre adorato, anche lì dal punto di vista del jazz c'è tantissimo da fare e cioè proprio di rilavorarle. Quindi abbiamo cominciato con Murolo e poi abbiamo spaziato. E per esempio, Alvise mi ha proposto una canzone di Cesaria Evora, che
1: L'ho
2: io sono
1: sentita.
2: napoletana, quindi
1: Sì.
2: l'ho riscritta in napoletano.
1: Ah, bello. Invece quando scrivi i testi tuoi, quindi tu scrivi i testi su una melodia già creata,
2: Sì.
1: ok? E quando scrivi i testi, non so, ti fai ispirare dalla tua vita oppure c'hai qualche autore che leggi e che ti stimola qualche idea?
2: No, in realtà si fa tutto più attraverso la musica, è sempre la stessa cosa, cioè mi imparo a cantare la melodia, provo a mettere delle, perché comunque sono jazzista, quindi lo scat per me è un linguaggio. Quindi canto la melodia un po' come se fosse uno scat, escono fuori delle onomatopee, delle lettere. Dalle lettere escono fuori delle parole, sembra un po' strano, però dalla prima parola mi dà il tema e poi lì rifletto un tema e mi lascio ispirare, anche, ma è sempre molto rispetto ai suoni.
1: Sì, davvero questo non lo capisco come procedimento, insomma, anche io scrivo dei brani e effettivamente mi succede questo. Cioè, a volte parto magari con un'idea perché magari mi è successa qualcosa drammatica, struggente, che ne so, eccetera, quindi mi viene proprio un quadro e tiro giù in 5 minuti un testo, se no sì, semplicemente cantando su una melodia escono fuori due o tre parole, o come dici tu, addirittura sillabe, di scatti, eccetera, e ci costruisci sopra qualcosa. Ti ho sentito invece improvvisare con lo scat, sei molto brava, da quello che ho sentito io, improvvisi, cioè non ho sentito, però può essere che sia capitato a me, non lunghe improvvisazioni, pezzettini di improvvisazioni e poi ripresi da variazioni sulla melodia, è così che di solito fai?
2: Sì, esatto. Mi piace molto improvvisare alla fine dei brani, coda, questo è per la dimensione in cui mi trovo più comoda, sì.
1: Allora, ascoltiamoci un altro tuo brano di
2: Ma e
1: quelli.
2: allora rimaniamo sul jazz, quindi sempre con questo quartetto e inedito ho registrato I Love Being Here With You, che è la canzone con cui mi piace sempre iniziare i concerti jazz, se la vuoi mettere.
1: Ok, ascoltiamola.

0: Le pillole di Sagesse.
1: Bene, sì, con lo swing tu vai proprio fortissima, proprio mi piace molto, si sente che ce l'hai, è proprio tuo, quindi è stato un amore e comunque si è consolidato. E una cosa che appunto, siccome vedo che sei così attiva, mi chiedo, tu gestisci la tua presenza artistica da sola? C'è qualcuno che ti aiuta proprio ufficialmente? C'hai un manager? Oppure appunto fai tutto da sola e magari con le persone con cui collabori? Non so se sia possibile, perché vedo che insomma fai tante cose.
0: No, la figura che ho come, diciamo, aiuto è tutta amministrativa, cioè è una persona che lavora in un'agenzia per artisti di cui faccio parte, però non mi cerca concerti, mi fa però la parte dura di la contabilità e anche quando le persone non pagano è lei che va a fare la caccia,
1: Ah,
0: per esempio.
1: bellissimo, questo è bello.
0: Però
1: Senti,
0: non è un agente.
1: no, artisticamente ti gestisci,
0: Brava.
1: ci gestisci questo. Senti, un'altra cosa ti volevo chiedere che mi è, diciamo, del tuo carattere, della tua personalità, per quanto riguarda te come artista sul palco o anche nella collaborazione con gli altri, qual è secondo te la tua caratteristica che più ti ha facilitato e che cosa invece magari hai dovuto un po' plasmare, educare, non so, per poter essere efficace, diciamo.
0: Domanda difficile, personale.
1: Se vuoi, se no, no, io
0: No,
1: sono curiosa.
0: cosa mi ha aiutato la mia socialità, sicuramente. Cioè, io più sto, forse perché sono stata figlia unica, molto sola nella vita, appena sto con gente ci sto bene. Quindi comunque è un lavoro, diciamo 90% del tempo solitario, in cui studi da sola, soprattutto nel jazz, in cui non si fa particolarmente tante prove in gruppo, c'è
1: Sì.
0: tanto più lavoro a monte, no? Solitario. Quindi penso che la mia socialità mi ha aiutato tantissimo. Anche per esempio questo fatto che non ho un agente, quello che dico sempre è che come si sopravvive come artisti senza qualcuno che cerca un concerto è che ogni concerto deve portare un concerto. Cioè a ogni concerto devi avere qualcuno che ti dice io sono direttore artistico di questa sala. E questo semplicemente per anche una presenza simpatica che ho sul palco, che faccio partecipare il pubblico, questo mi aiuta sempre tantissimo. So che sono, cioè, sì, mi, ci conto sulla mia sala.
1: Traspare, si vede, sì, senz'altro.
0: E quello che mi ha un po' frenato sempre è in fondo una profonda insicurezza, un sentimento comunque di disturbare, di non essere. Allora, quando sono sul palco mi sento al mio posto, però ogni tanto mi sono vista tagliarmi l'erba da sola in certe situazioni e non buono, cioè so che potrei ricominciare perché. Non so, l'altro giorno mi hanno chiamato, mi hanno detto deve cantare per questo evento, ci hanno espressamente chiesto di lei, a me proprio mi è venuto a dire no, no, ma sicuramente avrò un'omonima da qualche parte. No? In quello l'agente è molto importante, avere un buon agente vuol dire qualcuno che ti sa
1: Sì, che
0: dare
1: ti
0: più
1: fa.
0: valore di quanto non sai darti loro.
1: Beh, ti capisco moltissimo perché anch'io sono figlia unica e ho girato di qua e di là nel mondo, per cui sì, se non, diciamo, se non ti proponi tu, diciamo, con un po' di, no, entusiasmo, tutte le volte ricominci da capo, c'hai amici sempre nuovi, no? E quindi no, non è facile. E sì, e io pure, anch'io sul palco sto benissimo, sono contentissima. Però sì, c'è un'insicurezza pure, ma forse di tanti artisti, insomma, di no, pure a me oggi mi è arrivata una richiesta di un'intervista, ho detto sicuri io, perché neanche, cioè non è che l'avessi chiesta, non me la, cioè, mi è arrivata dopo tanto tempo, non so, ho detto no, sono proprio io, sì, va bene, bene, bene.
2: State ascoltando le pillole di Sages con Linda Gambino.
1: Allora, ecco, diciamo che ci avviamo verso la fine di questa intervista sulle pillole di Sajazz con Sara Longo. Tu ce l'hai un progetto nel cassetto di quelli che vorresti fare un po' azzardati che non ti sei riuscita a organizzare bene?
0: Sì, sempre con questo mio binomio veneziano vorrei che componessimo, perché lui è un eccellente arrangiatore, ma anche un buonissimo compositore e non prende il tempo di farlo, quindi Adesso si sta costruendo una casa con sua moglie e i suoi due figli, quindi è impegnatissimo. Ma appena avrà finito dovremo metterci seriamente a lavoro perché quello è un lavoro molto lungo.
1: Ah, sì.
0: Però vogliamo fare un disco di brani nostri.
1: Bene, bene. E senti, allora, per concludere questa intervista, ci vuoi dire dove ti troviamo sul web, dove troviamo la tua musica? Insomma, facci sapere un po'. Fatti
0: Sì.
1: promozione, diciamo, di quella così standard.
0: Allora, direi prima di tutto su Instagram sono Sara Longo Sings, canta, su Facebook Sara Longo, ho un sito dove metto le mie date che è saralongosings.com.
1: Bene, direi che ora finiamo questa intervista che è stata piacevolissima, ho imparato tante cose di te. Tu c'hai qualche superstizione, qualche rito prima che sali sul palco?
0: A respirare.
1: Ah, vabbè, proprio come routine, ma non quelle cose che magari pacche sulle spalle tutti insieme, yeah! No, no, semplicemente sali e doni te stessa.
0: Esatto.
1: Va bene. Sara, ti ringrazio tanto. Ovviamente spero di venire a sentire i tuoi concerti. Invito tutti quanti a seguire Sara Longo sui suoi social, che in questo caso servono moltissimo. E alla prossima volta, Sara, grazie ancora.
0: Grazie.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao a tutti.

0: con Today abbiamo finito di ascoltare i brani di Sara e del suo album Mystery Tour. Questo in effetti è un brano originale proprio di Sara alla voce e Alvise Seggi al violoncello a 5 corde. Molto bello. Beh, io direi proprio tanta roba con Sara Longo. Mi piacciono molto i suoi brani e lei è simpaticissima, molto internazionale. Questo mi piace. E quindi c'è da aspettarsi ancora molto da lei, tante sorprese nuove, perché è molto creativa e collabora con tanti musicisti di talento. Quindi seguiamola, sicuramente la seguiremo, e voi seguitela nelle sue esibizioni, nelle sue performance di cui abbiamo parlato durante l'intervista. E quindi saluti a tutti, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao da Linda Gambino con le pillole di So Jazz.
1: Avete ascoltato le pillole di Sa Jazz con Linda Gambino, che vi dà appuntamento alla prossima pillola.
2: Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. 2 giorni di musica, il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione, Leon Bill e Tornada Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio, la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento.

Il più caloroso dei saluti a tutti voi ascoltatori di Zoe, come ogni sabato su Radio Talpa Z, la web radio che lancia il suo segnale da cattolica in Romagna e che grazie a internet raggiunge ogni angolo sperduto del globo terracqueo con una gittata superiore alle più sofisticate armi ipersoniche, ma senza fare alcun danno, anzi seminando pace e amore di cui tutti abbiamo un disperato bisogno. Oggi il nostro viaggio parte dalla Norvegia, con il primo singolo tratto dal secondo album degli A-ha. Il 33 giri era intitolato Scoundrel Days e il brano che ci apprestiamo ad ascoltare è I've Been Losing You. It wasn't rain, that was...

Fjordi nella Norvegia. Abbiamo ascoltato gli Aha con un estratto dal loro secondo album intitolato Scoundrel Days. Il brano era I've Been Losing You. Se non erro, spero di non dire una castroneria, gli Aha furono il primo gruppo non britannico ad eseguire la sigla di un film della serie 007, privilegio sempre appannaggio precedentemente di musicisti provenienti dalla perfida Albione. Si trattava del film The Living Daylights. Dalla Norvegia ci spostiamo quindi nel Regno Unito e più precisamente a Manchester, che è la terra d'origine dei Simply Red.

I Simply Red nascono come complesso che però cambierà volta per volta tutti i componenti, ad eccezione del cantante e frontman Mick Hucknall, che per parecchio tempo ha vissuto in Italia, più precisamente in Sicilia, alle pendici dell'Etna, dove aveva una residenza e dove produceva un ottimo vino rosso. Quello che abbiamo ascoltato era il brano che dava il nome al quarto album, uno dei più belli e sofisticati, intitolato semplicemente Stars.

E lasciamo Manchester, una delle città più importanti per quanto riguarda la storia della musica britannica, e ci spostiamo a Sheffield, nel South Yorkshire, il paese da dove provengono gli ABC, che ci andiamo ad ascoltare in questo loro successo.

erano gli ABC, gruppo capitanato da Martin Fry, che conobbe immediatamente il grande successo con il primissimo album The Lexicon of Love, forse perché venne prodotto dal Remida per eccellenza, ossia da Trevor Horn. Probabilmente sì, ma anche successivamente il gruppo si distinse per delle ottime produzioni ed è tuttora in attività, anzi è proprio in questi giorni la notizia che intraprenderanno presto un tour americano con Howard Jones e gli Haircut 100, se saranno così generosi da organizzare qualche data europea, probabilmente limitata al Regno Unito, vi assicuro che non me lo farò scappare. Teniamo le dita incrociate. Il brano degli ABC che ci siamo ascoltati si chiamava When Smokey Sings. Ed ora è il momento di un po' di sano e robusto girl power. Ve le ricordate? Sono tre favolose ragazze, si chiamano Bananarama.

Abbiamo ascoltato le Bananarama, un trio che ora è diventato un duo dopo l'abbandono di Sioban. Si fecero conoscere nei primi anni 80 con un paio di brani in cui duettavano con un trio maschile, i Fanboy Free, poi raggiunsero il successo da sole con questo brano intitolato Cruel Summer. Le Bananarama continuano a sfornare dischi ancora oggi, come dicevamo sono rimaste in due, Sara e Karen, dopo l'abbandono di Sioban, che è diventata a livello professionale membro del gruppo Shakespeare Sister e, sul piano personale, moglie di Dave Stewart, il chitarrista degli Eurythmics. Questa prima parte di Zoe è localizzata fermamente in Gran Bretagna, quindi restiamo a queste latitudini per festeggiare un anniversario. Sono passati ben 30 anni da quando è uscito l'album Park Life dei Blur di Damon Albarn. Andiamo a riascoltarci la title track Park Life.

un gruppo che amo da morire e ho sempre amato, i Blur di Damon Albarn. In occasione del 30° anniversario dall'uscita di questo album dei Blur, Park Life, per il Record Store Day è uscito un particolare picture disc che, manco a dirlo, non sono riuscito ad accaparrarmi. Ne vengono sempre prodotte poche copie e arrivano con il contagocce qui in Italia, quindi anche quest'anno ho dovuto rinunciare al mio desiderio. Vabbè, dovrò farmene una ragione. Certo che se in tutto il mondo ci fosse un negoziante di dischi che ne ha una copia e sta ascoltando Radio Talpa in questo momento, per favore si metta in contatto con me. Tutti i contatti sono su www.radiotalpa.it. Parlando di Blur, come non nominare l'altro gruppo con cui si sviluppò uno dei grandi duelli della musica degli anni Ottanta? Sto parlando degli Oasis.

un brano indimenticabile, uno dei successi più importanti degli Oasis, Don't Look Back in Anger, tratto dal loro secondo album What's the Story Morning Glory, era il 1996. Cambiamo completamente genere musicale con un gruppo che ha fatto dei cambiamenti da propria cifra stilistica. Loro sono gli Stranglers. Questo è il loro album Oral Sculpture, dal quale ci ascolteremo il brano più famoso e anche quello più commerciale, che si intitola No Mercy.

gruppo nato nel brodo di cultura punk rock britannico. Gli Stranglers hanno cambiato pelle e anima diverse volte fino ad inserire stabilmente una sezione fiati a partire da quest'album intitolato Oral Sculpture. Il pezzo era piuttosto commerciale per gli standard degli Stranglers, ma sicuramente li fece conoscere ad un pubblico più ampio, vista anche la notevole ballabilità del brano che si intitolava No Mercy. Penso che ognuno di noi abbia un brano o un certo numero di brani che abbiano la capacità di portare il sorriso sul volto indipendentemente dal contesto che si sta vivendo. Per me, uno di questi brani è quello che vi propongo ora. Some

Una meraviglia, firmata Brian Ferry e Roxy Music, si intitola semplicemente Oh Yeah ed è un capolavoro. Quando si mettono nello stesso studio ingredienti come la voce di Brian Ferry, le tastiere di Brian Eno e la chitarra di Phil Manzanera, la torta che ne risulta non può che essere un prodotto da chef stellato. E in questo brano dei Roxy Music le stelle brillano più che mai. Spero sia piaciuta a voi almeno quanto piace a me. E io la adoro letteralmente. Cosa dite? Vi siete rilassati un po' troppo? Siete sprofondati nel divano? Nessun problema, basta chiamare l'amico Phil Collins. Un estratto dalla colonna sonora del film Buster, di cui Phil era anche interprete. Il titolo la dice già lunga, si chiama semplicemente Big Noise.

Era il 1988 quando Phil Collins, all'apice della propria carriera solistica, decise di intraprenderne anche una cinematografica come attore del film Buster, di cui progettò anche la colonna sonora, che comprendeva tre brani firmati da lui stesso. Quello meno conosciuto dei tre lo abbiamo rispolverato oggi per dare una scossa alla scaletta. Si chiamava Big Noise. E manteniamo alto il livello di energia. Il brano che chiudeva l'album best selling per gli Electric Light Orchestra Discovery del 1979 si intitolava Don't Bring Me Down.

chiusura con il botto per un album che ha venduto forse più di tutti gli altri LP degli ELO messi insieme. Fra le altre cose venne anche girato un videoclip per ciascuno dei 9 brani dell'album, scelta lungimirante quando ancora MTV non era una realtà. Gli Electric Light Orchestra, Don't Bring Me Down. Nello stesso album, il 1979, a contendersi il primato c'erano anche i Supertramp di Roger Hodgson.

Come si diceva poc'anzi, nel 1979 c'era un altro album che contendeva il primato a quello degli Electric Light Orchestra di Jeff Lynne, ed era Breakfast in America, l'album dei Supertramp di Roger Hodgson, dal quale vi ho proposto la celeberrima The Logical Song. È giunto il momento di trasvolare dall'altra parte dell'Oceano Atlantico per ascoltare una delle regine della black music, purtroppo recentemente scomparsa. Sto parlando di Tina Turner, e parlando di lei non c'è che l'imbarazzo della scelta nella sua sconfinata discografia. E allora andiamo sul sicuro con uno dei più famosi bestseller. Questa è The Best.

Tina Turner, una lunghissima e luminosa carriera, iniziata con l'ex marito Ike e proseguita da solista con successi planetari che hanno attraversato oltre 4 decenni della nostra vita. Molto meno conosciuti, se facciamo eccezione per questo brano, sono gli Shiver Ray, una selezione che è diventata la colonna sonora di un'infinità di spot pubblicitari per poi approdare anche alla soundtrack del film di Quentin Tarantino, Kill Bill.

Erano gli Chivalry, gruppo americano con l'inconfondibile voce di Ambrosia Parsley. Il brano ascoltato, Goodnight Moon, così delicato e sofisticato, era tratto dal loro album d'esordio che si intitolava, pensate un po', I Oughta Give You a Shot in the Head for Making Me Live in This Dump, che tradotto in italiano suona più o meno così. Dovrei spararti in testa per avermi fatto vivere in questo schifo. Anche per quest'oggi è il momento dei saluti. Ci diamo appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di Zoe e lo facciamo con un classico dei REM dedicato al genio di Andy Kaufman, Man on the Moon. Un abbraccio a tutti da Stefano e buon ascolto con i programmi di Radio Talpa.

Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione Leon Bill e Tornada Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento.

A Radio Talpa parliamo di cultura, libri, sport, fumetti, cinema, arte, poesia. E a fare da sfondo ci sono i sorrisi e tanta musica. Questa è RadioTalpa.it.

XL. Say alas cultode, avatar. Selection di musica, a thema, by Maurizio Castelvetro. Everyday su Radio Talpaz, dalla 8, fino alla 9.

Okay. Hi ascoltato avatar. Musica, a thema, by Mr. Maurizio Castelvetro. Every day su Radio Telpaz, dalla octo fino alla nove. Bye bye.

A proposito di musica, Frank Zappa diceva: senza la musica per decorarlo, il tempo sarebbe solo una noiosa sequela di scadenze produttive e di date in cui pagare le bollette. Radio Talpa, il senso della musica.

Riccardo Pellegrini presenta.

0: Ben trovati da Riccardo Pellegrini, buon weekend, buon sabato, buon fine settimana. C'è un'aria diversa il sabato e la domenica, e anche se lavori sono due giorni comunque diversi dagli altri. Ora musica come sempre presente, durante il weekend si riascoltano tutte le novità, tante quelle di questa settimana, ma come sempre partiamo con un classico.
1: Ora musica story.
0: 1971.

La canzone del sole di Lucio Battisti, oggi ad aprire Ora Musica. C'è sempre un classico, ma questo era un classico davvero particolare. Brano tra l'altro che ha la particolarità di non essere mai stato estratto da nessun album. Un 45 giri inciso con la numero 1 e resta uno dei singoli di maggior successo di Lucio Battisti. Oggi ad aprire Ora Musica, siamo alla novità, al primo ascolto. Un gradito ritorno, quello di Ken.

0: Intervista. Ora musica, il nostro spazio interviste oggi ci porta a Reggio Emilia e andiamo a fare una chiacchierata con Davide Lea, che abbiamo in programmazione con il suo singolo Giorno per Giorno. Ciao Davide, ben trovato anzitutto.
1: Ciao, buongiorno, grazie dell'invito.
0: E allora, tu sei in programmazione qui a Ora Musica e raccontiamo un po' questa storia che inizia sui Colli di Bologna.
1: La storia che inizia sui Colli di Bologna, sì, in realtà è cominciata originariamente sui Colli di Reggio, sulla pianura di Reggio, perché sto scrivendo da 2 anni e mezzo circa e col tempo ho provato anche ad andare in studio, però concretamente ho registrato le mie prime canzoni, i miei primi progetti lì a Bologna, a San Luca Sound.
0: Sì, e anche lì sei sui Colli comunque, perché
1: esatto, sì,
0: in alto,
1: sì.
0: Giusto.
1: E niente, ho registrato questo primo EP che si chiama Genesi, dal titolo Genesi, perché appunto è l'inizio di un artista, all'inizio di me come persona, oltre che essere persona Davide Lea anche come cantante, e ho estrapolato Giorno per Giorno, che è il singolo che secondo me più mi rappresenta.
0: Ecco, è molto autobiografico.
1: È tutto autobiografico e sì, mi racconto, mi narro principalmente negli anni che vanno dai 14-15 fino all'età di oggi.
0: E direi che è un messaggio importante, perché racconti senza giri di parole quello che è stato, quello che sei e quello che vuoi.
1: Sì, a me piace molto raccontare le cose come stanno, perché di questi tempi, ti dico la verità, sicuramente se ne accorgo, non me ne sono accorto solamente io, sta girando molto anche la voglia che uno ha di farsi vedere come si aspetta la gente, non per quello che si è davvero. Io sono invece la prova e comunque qualcosa che è autentico.
0: Le altre tracce sono Ho smesso e poi c'è questa Bimbo Uomo, che apre e chiude con 2 versioni diverse.
1: Sì, e Bimbo Uomo, oltre a Giorno per Giorno, avrei scelto anche quella canzone sinceramente da estrapolare, perché mi piace molto e è in modo acustico, ti entra dentro, e secondo me un pezzo di Bimbo Uomo l'abbiamo un po' tutti dentro.
0: Verissimo, anche a 60 anni te lo garantisco.
1: Esatto.
0: Noi adesso andiamo ad ascoltare Giorno per Giorno. Prima raccontiamo, diamo le dritte a chi ci ascolta per raggiungere Davide Lea.
1: Certo, mi trovate dappertutto su ogni piattaforma social come Davide Lea, e su Instagram Davide Lea Official, e su Spotify, YouTube mi trovate come Davide Lea.
0: Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, grazie mille.
2: Inizia sui Colli di Bologna la storia di chi scrive notte e giorno. Molto tempo ho vissuto con vergogna, era lei la mia compagna notte e giorno. Ho imparato a reprimere la noia tra sostanze che vedevo ogni giorno.

0: taglia giorno per giorno la tua carriera.
1: A proposito di musica, Bob Dylan sostiene che il bello della musica è che quando ti colpisce non senti dolore. Radio Talpa, il senso della musica.

la musica Maurizio Pirovano, si chiama Commedia Americana, il nuovo singolo in programmazione qui nel nostro spazio novità dedicato alla musica indipendente, appunto. Adesso ci sono i Tepura da Bologna, nuovo singolo anche per loro, Baby Tu Resti.

Baby tu resti, la canzone dei Tepura anche questa settimana a Ora Musica tra le nostre novità quotidiane. Spazio anche ad Alessandra Latino, sta salendo nelle classifiche indipendenti la sua Oltreade.

0: Oltre Ade. A Ora Musica c'era Alessandra Lati.
1: Hey, tu che ci stai ascoltando, chiedi chi era Radio Talpa negli anni 70 e 80. Ti diranno che era una radio ribelle che sfidava a viso aperto la banalità, il bigottismo ben pensante e l'individualismo narcisista. Come? Con l'impegno delle persone, unendo giovani e meno giovani, donne e uomini, in un grande progetto collettivo, culturale, sociale e politico. Qui le parole rivoluzione e utopia si praticavano dentro e fuori di ognuno di noi, perché libertà e dignità sono beni preziosi che non si contrattano, libertà e dignità si conquistano. Radio Talpa è la storia di quella generazione. Oggi, dopo 40 anni, siamo ancora qui e più incazzati di prima. Diffida delle banali imitazioni. Ascolta Radio Talpa. Radiotalpa.it.

questo è Ora Musica, il programma dedicato alla musica indipendente, emergente, tutti i giorni con tutti i generi musicali.

si chiama Open Your Heart Vision, novità al primo ascolto, Aura Musica, dal sapore dance, come del resto anche la prossima, che si intitola invece Survivor.

Rivisitazione di Survivor, brano che ci riporta all'indimenticabile Mike Francis. Questa è una nuova versione firmata Plus 2 e Belen Thomas, che molti ricorderanno perché negli anni 90 Belen Thomas aveva ripreso Ancora tu di Lucio Battisti, che era diventato De Nuevo Tu. Andiamo a chiudere ora musica con l'ennesima novità al primo ascolto. Questa volta il brano riguarda Massimo De Simone, Nonostante tutto e tutti.

0: Nonostante tutto e tutti. Questo è il titolo della canzone che oggi chiude Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Protagonista era Massimo De Simone. Io vi ringrazio per l'ascolto. Ora Musica torna domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Jazz Train.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Talpa, io sono Francesco Sciarretta, ricordo l'appuntamento in radio ogni martedì sera dalle 21.30 alle 22.30 con Jazz Train, la musica jazz e oltre, ogni settimana su Radio Talpa. Da parte mia ancora un buon ascolto e a presto.

Paesaggi culturali, programma in onda su Radio Talpa la domenica dalle ore 18 alle ore 20. Puntate a tema con inchieste, informazioni, documentazioni d'archivio e tanta buona musica sul tema. Trasmissione tra cultura e informazione senza tralasciare la denuncia, l'indignazione e la sana ironia. Ogni domenica dalle ore 18 alle ore 20.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Chiare, fresche e dolci acque, ove le belle membra pose colei che sulla me pardonna, gentil ramo ove piacque con sospir mi rimembra, a lei di fare a bel fianco colonna, erba e fior che la gonna leggiadra ricoverse con l'angelico seno, aereo e sacro, sereno, ove amor co begli occhi il cor m'apperse, date udienza insieme alle dolenti mie parole estreme. S'egli è pur mio destino, e il cielo in ciò s'addopra, ch'amor quest'occhi lacrimando chiuda, qualche grazia il meschino corpo fra voi ricopre e torni l'alma al proprio albergo ignuda. La morte fia men cruda se questa spene porto a quel dubbioso passo che lo spirito lasso non poria mai in più riposato porto, né in più tranquilla fossa fuggir la carne travagliata e l'ossa. Tempo verrà ancor forse che all'usato soggiorno torni la fera bella e mansueta, e là, bella mi scorsa nel benedetto giorno, volga la vista disiosa e lieta, cercandomi, o pietà, già terra in fra le pietre vedendo, amor l'inspiri, in guisa che sospiri sì dolcemente, che mersè mi impetre e faccia forza al cielo, asciugandosi gli occhi col bel velo.

portami il girasole, ch'io lo trapianti nel mio terreno bruciato dal salino, e mostri tutto il giorno agli azzurri specchianti del cielo l'ansietà del suo volto giallino. Tendono alla chiarità le cose oscure, si esauriscono i corpi in un fluire di tinte, queste in musica, svanire è dunque l'avventura delle venture. Portami tu la pianta che conduce dove sorgono bionde trasparenze e vapora la vita, quale essenza. Portami il girasole impazzito di luce.

Che fai? Che pensi? Che pur dietro guardi nel tempo che tornar non potevo mai. Anima sconsolata, che pur vai giugnendo legna al fuoco ove tu ardi. Le soavi parole e i dolci sguardi che ad un descritti e dipinti hai. Son levati da terra, ed è ben sai qui ricercarli in tempestivo e tardi, del non rinovellar quel che n'ancide, non seguir più pensier vago, fallace, ma saldo e certo, che a buon fin ne guide. Cerchiamo in ciel, se qui nulla ne piace, che mal per noi quella beltà si vide, se viva e morta,

soprattutto quando il vento d'ottobre con dita brinate mi strazia i capelli, ghermito dal sole rabbioso cammino in fiamme e disegno un granchio d'ombra sulla terra dalla parte del mare, udendo il rumore degli uccelli, udendo il corvo tossire negli stecchi invernali, il mio cuore agitato che trema mentre lei parla versa sangue sillabico e beve le sue parole. Chiuso altrettanto in una torre di parole, traccio sull'orizzonte le forme verbali di donne, dalle movenze d'albero e le file nel parco dei bambini dai gesti stellari. Lasciami trovare per te qualche faggio vocalico, qualche parola quercina, dirti note dalle radici di tante spinose contee. Lasciami fare per te qualche discorso d'acqua. Dietro un vaso di felci, la pendola che oscilla m'indica il verbo dell'ora. Il significato neurale vola sul disco sagittato, declama il mattino e annuncia il tempo ventoso nel gallo. Lasciami fare per te qualche segno sul prato. L'erba speciale che mi dice tutto quel che so irrompe nell'occhio con l'inverno bacato. Lasciami dirti qualche peccato del corvo. Soprattutto quando il vento d'ottobre lascia che ti faccia qualche incantesimo autunnale a lingua di ragno e la sonora collina del Galles. Con manciate di rape squassa il paese, lasciami fare di te qualche parola crudele. È prosciugato il cuore che, sillabando nel turbine del sangue chimico, annunciò la furia imminente. Odi in riva al mare i cupi vocalizzi degli uccelli.

Radio Talpa non è cambiata nel corso degli anni. Nonostante i miglioramenti tecnici, è ancora un uomo o una donna e un microfono, la riproduzione di musica, di parlare di questioni diverse, il comunicare con il pubblico. Ecco, questa è sempre radiotalpa.it.

Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.

la poesia è vicina alle cose fondamentali della vita, la morte, il dolore, ma anche la gioia, l'intensità. E in un momento di smarrimento, con la poesia può un po' tanto anche lenire alcune, diciamo, ferite, ma può anche un po' orientare. La poesia, secondo me, può evitare un po' lo spaesamento in cui tutti ci troviamo. Dobbiamo avere uno sguardo di clemenza. Le cose guardate con clemenza possono diventare una farmacia. Ogni cosa guardata lungamente, guardata con attenzione, con amore, rilascia una sorta di sostanza buona. C'è il bene nelle cose e serve un po' anche a dimenticarci lo sguardo sul mondo. Nel libro dico: mi curo di me guardando fuori. Abbiamo assolutamente bisogno di dimenticarci un po' di noi stessi e di ricordarci che esistono gli altri. C'è il rischio che questa malattia ingeneri un ulteriore distanziamento tra gli esseri umani.

gli ultimi 40-50 anni sono appunto andati verso le pianure. Bisogna ritrovare un equilibrio tra le coste e le aree interne. C'è troppa gente sulle coste, sulle pianure, e poca gente nei paesi. C'è un grande patrimonio anche architettonico, proprio alimentare. I paesi sono la terra del futuro. Ma io amo moltissimo le poesie di Sandro Penna e di Giorgio Caproni, non una, tante poesie. E ogni giorno c'è un verso che mi affiora alla mente. Ovviamente amo il padre di tutti, che è Dante. Per cui io penso che ogni italiano ogni tanto dovrebbe così imparare a memoria qualche verso di Dante e dirlo a qualcun altro. Cioè, noi dovremmo scambiarci queste meraviglie che sono i versi ben fatti. Un verso ben fatto è un patrimonio dell'umanità. Sospeso sulle argille d'una vecchia collana, il paese perde le sue perle, fra

bambina mia, per te avrei dato tutti i giardini del mio regno, se fossi stata regina, fino all'ultima rosa, fino all'ultima piuma, tutto il regno per te. Ti lascio invece baracche e spine, polveri pesanti su tutto lo scenario, battiti molto forti, palpebre cucite tutto intorno, ira nelle periferie della specie e al centro, ira. Ma tu non credere a chi dipinge l'umano come una bestia zoppa e questo mondo come una palla alla fine. Non credere a chi tinge tutto di buio pesto e di sangue. Lo fa perché è facile farlo. Noi siamo solo confusi, credi, ma sentiamo. Sentiamo ancora. Siamo ancora capaci di amare qualcosa. Ancora possiamo provare pietà. C'è splendore in ogni cosa. Io l'ho visto. Io ora lo vedo di più. C'è splendore. Non avere paura. Ciao, faccia bella, gioia più grande. Il tuo destino è l'amore. Sempre. Nient'altro. Nient'altro.

La vita nuova arriva taciturna dentro la vecchia vita. Arriva come una morte, uno schianto, qualcuno che spintona così forte, un crollo. È una scrittura tanto precisa e netta da non lasciare dubbi, né sfumature di senso, eppure non dà direzioni né mete. La vita nuova irrompe come un vecchio che cade sul ghiaccio, un pensiero davanti a un muro, la sirena di un'ambulanza. Non ci sono feriti, né annunci di sciagura, solo noi, da convincere a lasciar perdere il miraggio di una via rettilinea, di un orizzonte. Lasciarsi curvare, piegare alla tenerezza delle ansie del destino. La vita nuova è come un grande tuono sbriciolato. Poi, a poco, l'erba si china sotto la pioggia, la prende, la beve.

0: Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Bill il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento.
1: Sono qui per presentarvi l'ottava edizione del Periverno Festival Jazz, l'occasione unica di incontrare il jazz per le strade e le piazze del paese alla scoperta di giovani talenti e grandi musicisti. Il 7 agosto alle 22 si inizia a suonare in piazza Giovanni XXIII con la Periverno Jazz Orchestra e con un ospite d'onore, Mauro Zazzarini e il suo sassofono. L'8 agosto di scena il Via Nueva Jazz Sextet, capitanato dalla tromba di Román Villanueva, un crossover di jazz e Sud America. La serata finale, il 9 agosto, sempre alle 22, con il Serino Sestetto Scorretto, l'innovazione con le radici ben piantate nel territorio. Per le 3 serate del Jazz Festival c'è anche l'Aperi Jazz, concerti, jam session e performance in tanti locali di Priverno e tante opportunità per scoprire un mondo di jazz. Vi aspettiamo il 7, 8 e 9 agosto al Priverno Jazz Festival.

Cattolica, 4 agosto, piazza Primo Maggio, ore 21. I Rammstein tornano sul palco con un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Who a Hendrix, dai Traffic ai Doors, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata pensata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che hanno segnato un'epoca. La band attinge dal suo repertorio sterminato di quasi 1000 brani, regalando energie, armonie e sorprese dedicate al pubblico di Cattolica. Radio Talpa e il comune di Cattolica ti invitano a vivere una notte di musica dal vivo, un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare insieme ciò che ci ha fatto crescere. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme e l'ingresso è libero.

Cattolica, 4 agosto, piazza Primo Maggio, ore 21. I Rammstein tornano sul palco con un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Who a Hendrix, dai Traffic ai Doors, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata pensata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che hanno segnato un'epoca. La band attinge dal suo repertorio sterminato di quasi 1000 brani, regalando energie, armonie e sorprese dedicate al pubblico di Cattolica. Radio Talpa e il comune di Cattolica ti invitano a vivere una notte di musica dal vivo, un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare insieme ciò che ci ha fatto crescere. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme e l'ingresso è libero.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori. Sono Danilo Gambardella, pianista, ma in questa occasione sono l'ideatore ed il direttore artistico del Festival Maenza Jazz, che si terrà il 24 e 25 luglio prossimi appunto a Maenza, in provincia di Latina, un meraviglioso borgo medievale che è la cornice perfetta per questo evento. Venerdì 24 ci sarà Susanna Stivali e la sua band, e sabato 25 Stefano Di Battista con il trio di Stefano Sabatini. Gli artisti suoneranno in un vero e proprio salotto jazz per un ascolto immersivo e coinvolgente. Vi invito a cercare Maenza Jazz sui social per qualsiasi informazione e per prenotare il vostro posto a sedere, con possibilità di cena. Vi aspetto a Maenza il 24 e 25 luglio, non mancate!

0: Signore e signori, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs,
1: American Dream.
0: In studio Maurizio Benvenuti.
2: Ciao a tutti amici di Radio Talpa, io sono Licia Pisani e dopo tanti anni finalmente torno a cantare nella mia terra. Vi aspetto il 30 e 31 luglio al Monbaroccio Soul Village con il mio progetto Vintage Portrait. Vi presenteremo tutti standard jazz anni 30 e 40 riarrangiati in maniera originale. Con me grandi musicisti della scena jazz marchigiana. Vi aspettiamo quindi il 30 e 31 luglio al Monbaroccio Soul Village per potervi regalare un autentico ritratto musicale vintage. Ciao a tutti!
3: Cari amiche e cari amici, io sono Maurizio Benvenuti, studio 1 di Radio Talpa, microfono e naturalmente la mia voce che cerca anche oggi di raccontarvi qualcosa che mi auguro sia di vostro interesse. Noi ritorniamo a parlare del Monbaroccio Soul Village il 30 e il 31 luglio, un appuntamento imperdibile, oramai lo sapete, ma nel cuore dell'antico borgo in questi due giorni si accenderà una luce che non è solo spettacolo ma incontro, perché ogni vicolo, ogni pietra sembrerà trattenere un respiro musicale pronto a liberarsi. Qui la musica si scoprirà a passo lento, uno scrigno di tesori sonori che si apriranno uno dopo l'altro perché saranno tanti i gruppi che si esibiranno. Ma noi questa sera vogliamo puntare il riflettore su una di quelle voci che restano dentro molto dopo l'ultimo applauso. Monbaroccio in quelle due serate diventerà un teatro a cielo aperto dove le stelle principali come Leon Bill il 30 luglio e Tornetta Davis il 31 brilleranno alte. Ma sono i dettagli, perché accanto a loro avremo anche la possibilità di scoprire voci nuove, timbri inaspettati e trasformare la serata in qualcosa di unico, perché ogni performance sarà una scoperta che aggiungerà una gemma al gioiello del borgo. In particolare questa sera noi saliamo sul palco con Licia Pisani, una voce senza tempo che sembra venire da un'altra epoca e parlare però direttamente al presente. Le sue interpretazioni non sono solo tecniche ma racconti. Ogni frase è curata, ogni respiro è misura, ogni nota diventa emozione pura. Chi l'ha già ascoltata conosce la sua magia. Chi la incontrerà per la prima volta a Monbaroccio sentirà subito la pelle d'oca. Lei è Licia Pisani.

Il suo progetto, che si chiama Vintage Portrait, nasce a Milano dall'incontro di musicisti con un unico desiderio, è quello di rievocare le atmosfere sognanti e sempreverdi dell'American Songbook, quegli anni 30 fatti di swing, musical e grandi orchestre. Questo progetto porta in scena brani che sono quadri e voci che sono pennelli. Elisa Pisani lo fa con arrangiamenti originali pensati per restituire l'autenticità di un passato che continua a vibrare nel presente.

Licia Pisani non è soltanto una voce, è una casa che si apre quando canta. Cresciuta con Pesaro nel cuore, Milano negli orizzonti, porta con sé il profumo delle colline e la concretezza della città e trasforma ogni brano in un racconto personale. La sua voce è timbro vellutato e avvolgente, capace di abitare una canzone senza possederla, lasciandola respirare e vibrare nell'aria della sera. Quando Licia interpreta un pezzo dell'American Songbook, non recita, narra. Ogni frase musicale diventa un frammento di vita, a volte dolce, a volte tormentato, e la sua naturale capacità interpretativa rende visibile ciò che normalmente resta nascosto tra le note. È come se prendesse un vecchio ritratto e con delicatezza ne ridipingesse i contorni, restituendo al pubblico la luce e le ombre di un'epoca fumosa, ma ancora attuale.

sul palco la sua intesa con i musicisti è un dialogo fatto di sguardi e pause, il pianoforte che disegna la scena, il sax che sussurra i segreti, il contrabbasso che tiene il respiro e la batteria che scandisce i passi del tempo. Nel suo progetto milanese, pensato per evocare lo swing e il musical degli anni 30, Licia è il filo che unisce passato e presente, memoria e desiderio. E poi c'è il ritorno alle radici, una figlia di queste terre che torna a casa, torna nel nostro territorio con la musica nell'anima. Quando Licia si esibisce tra i vicoli di un borgo o sotto le volte di una piazza, la sua voce sembra riconoscere i luoghi e restituirgli una storia che appartiene a tutti.

0: Nelle due serate di fine luglio al Monbaroccio Soul Village, Licia Pisani sarà accompagnata da musicisti di grande talento, tra cui Tommaso Sgammini al pianoforte, Filippo Macchiarelli al basso, Antonangelo Giudice al sax, Giacomo Dominici al contrabbasso e Andrea Elisei e Zeno Le Moglie alla batteria. Tutto questo per portare tra i vicoli del borgo, tra i vicoli di Monbaroccio, un jazz che sfiora il soul e parla d'emozioni vere.
1: Fairy tales can come true, they could have...

E allora, cari amiche e cari amici, il 30 e il 31 luglio venite a vivere due serate indimenticabili al Monbaroccio Soul Village. Tanti artisti che meritano davvero di essere ascoltati e vissuti sino in fondo. Noi questa sera abbiamo parlato di Licia Pisani, un'altra di quelle artiste che non canta soltanto le canzoni, le abita. La sua intensità trasforma i brani in piccoli racconti di vita, in confessioni sussurrate che esplodono in un coro condiviso. La sua capacità di modulare il timbro, di giocare con il silenzio e con l'acuto, crea momenti di sospensione che restano impressi. È quel tipo di voce che ti segue fuori dal palco, che ti accompagna mentre torni a casa e ti sorprende il giorno dopo. E allora lascia in quelle 2 sere che il borgo ti avvolga interamente con tutte le sonorità che si diffonderanno nell'aria. E quando Licia prenderà il microfono, sai che non è solo uno spettacolo, è un incontro personale con la musica. Prenditi il tempo di ascoltare ogni sua frase, di lasciarti attraversare dalle emozioni che verranno sprigionate e poi condividi quel silenzio carico di senso con chi hai accanto. Saranno 2 serate in cui una voce può diventare un ricordo che ti appartiene per sempre. Radio Talpa vi invita ad ascoltare Licia Pisani. Da Maurizio Benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

0: Mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo.
1: Senta, scusi, che paese è questo?
2: Un paese di merda.
3: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
4: Amici Radio Talpa, ciao a tutti, un grosso abbraccio. Questo è Millennium Bug.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Ma è un garzone di bottega che è stato mandato dal droghiere a incassare i sospesi.

0: Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Renzo Chicco Bartolini.
1: Di un po', Eddie. Hai un coniglio in tasca o sei contento di vedermi?

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo, Chicco, Bartolini.
1: Questo è un inferno. Qua si mangia male e veleno.
2: No, vai qua, solo veleno.

0: Sei bravo tu.
1: No,
0: io... No, no, no, tu. Tu sei bravo.
1: No, tu.
0: Tu sei bravo.
1: No. Qui Houston. Potete ripetere.
2: Houston, abbiamo un problema.

Ciao a tutti e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Zoe sulle onde di Radio Talpa, come ogni mercoledì e sabato alle ore 13, sempre che non ci siano imprevisti. Infatti la settimana scorsa un imprevisto c'è stato, un imprevisto di carattere tecnico che ha reso impossibile la trasmissione e quindi è andata in onda una replica. Ma stavolta tutto pare funzionare, quindi siamo prontissimi a partire con una nuova avventura musicale. Io sono Stefano, come sempre, e oggi ho preparato per voi un menù tipicamente estivo, con tanti brani che in un modo o nell'altro raccontano questa stagione fantastica che, soprattutto per chi come noi vive sul mare, rappresenta il vero clou dell'anno. Il primo brano in sottofondo era accompagnato da un video tipicamente estivo con un'ambientazione esotica e soprattutto tanto ritmo. Loro sono i Pet Shop Boys e questa è Domino Dancing.

L'onore di aprire la puntata di oggi di Zoe spetta di diritto ai Pet Shop Boys, non solo per il carattere particolarmente solare di questa Domino Dancing, ma anche per celebrare il fatto che ieri sera erano in concerto qui in Italia, precisamente a Mantova, dove abbiamo vissuto un'altra grande notte di musica in una cornice splendida come quella di Piazza Sordello. Come spesso facciamo, anche oggi dedichiamo qualche minuto ad alcuni brani più recenti che stanno furoreggiando in questo torrido luglio, ad iniziare da Bruno Mars. We'll be right back.

Probabilmente uno dei tormentoni del 2026, I Just Might, il primo singolo del nuovo album The Romantic. Questo disco arriva dopo una pausa piuttosto lunga dalla musica solista di Bruno Mars. Prima di questo album, uscito all'inizio dell'anno, c'erano state solo delle collaborazioni. Chi invece prosegue imperterrito a sfornare successi è il buon Ed Sheeran, che con il suo ultimo lavoro, Play, dello scorso anno, sta sfornando singoli a ripetizione. Oggi ascoltiamo questa Camera.

L'evento musicale di quest'estate, probabilmente dell'intero 2026, è avvenuto pochi giorni fa con l'uscita del nuovo album di Madonna, Confessions 2, che già dal nome rivela la continuità con il precedente Confessions on a Dance Floor di parecchi anni fa. E ovviamente anche in questo caso si tratta prevalentemente di brani da ballare, come sempre con produttori e collaborazioni di primissimo ordine. Oggi vi propongo Dance Theory.

Madonna con Dance Theory, brano ovviamente dedicato al celeberrimo locale che nella New York degli anni 70 e 80 fu la culla del movimento gay della East Coast. State ascoltando Radio Talpa e questa è Zoe insieme a Stefano. C'è un anniversario da celebrare. Compie 40 anni il film fantasy di Jim Henson, il creatore dei Muppet, intitolato Labyrinth, in cui erano protagonisti Jennifer Connelly e il magico David Bowie nei panni del re dei Goblin. Il Duca Bianco realizzò per l'occasione anche alcuni brani della colonna sonora, da cui furono tratti ben tre singoli. Il più famoso era questa Underground. No.

40 anni di Labyrinth, un film che ha caratterizzato l'adolescenza di molti di noi e che ancora oggi conquista nuovi spettatori grazie anche al carisma di David Bowie, che appare sia in veste di attore che di cantante. Ed ora torniamo ad immergerci nell'atmosfera estiva di questa puntata insieme ad un brano che ci ricorda un video pieno di mare e di spiagge. Loro sono i Duran Duran di Save a Prayer.

Ieri sera, mentre come dicevamo i Pet Shop Boys riempivano la piazza centrale di Mantova, i Duran Duran erano all'Arena di Verona per una delle date italiane del loro tour e mi sembrava corretto ricordarvelo. C'è anche un'altra notiziona per chi ama vedere la musica dal vivo. Segnatevi questa data, il 27 settembre sarà in Italia per un'unica data niente meno che Mark Almond, che oltre ad avere una eccelsa carriera solistica è stato il leader dei Soft Cell. Allora riascoltiamoli nel loro successo più travolgente. Questo è il medley di Tainted Love e Where Did Our Love Go?

Quante volte avete ballato e cantato questo pezzo? Centinaia? Bene, allora avete la possibilità di farlo insieme a lui il 27 settembre a Parma. Ma fate in fretta perché temo che i biglietti andranno a ruba velocemente e rimanere senza questo biglietto sarebbe davvero qualcosa di crudele. A proposito di crudeltà, il singolo che diede la definitiva consacrazione alle Bananarama raccontava di un'estate crudele in cui la protagonista restava sola e abbandonata. Questa è Cruel Summer.

Zio Banferri, Karen Woodward e Sarah Dellin, ossia le Bananarama, che sono ancora in attività, anche se sono rimaste solo in due, perché Zio Ban prosegue comunque la sua carriera con le Shakespeare's Sister. Da un'estate crudele a un'ambientazione che è quasi un simbolo dell'estate. Insieme alle Bengals e al loro enorme successo intitolato Work Like an Egyptian.

Dopo le Banana Rama, un altro gruppo tutto al femminile, le Bangles di Susanna Hoffs. Un altro gruppo formato da sole ragazze, tutte estremamente dotate, erano le Go-Go's, che ottennero un grande successo nei primi anni 80. Dopo la separazione, ognuna delle ragazze andò per la sua strada e una delle strade più luminose fu quella della loro cantante, Belinda Carlisle.

L'album più importante nella carriera solista di Belinda Carlisle fu questo Heaven on Earth del 1987. Per restare in tema estivo, ci siamo ascoltati un brano intitolato Circle in the Sand.

Gli ultimi brani ascoltati sono stati tutti al femminile e direi di proseguire in questa direzione. Lei è Debbie Harry, leader dei Blondie, che ascoltiamo in un brano molto elegante e sofisticato, The Tide is High.

The tide is high, la marea è alta, la voce sensuale di Debbie Harry, che con i suoi blondi erano partiti dai club alternativi di New York come i CBGBs, lo stesso dove suonavano i Ramones e i Talking Heads, con il genere punk che poi si fece contaminare dalla disco, e infine arrivò questa svolta molto chill di cui l'album Auto American del 1980 era permeato. Qualche anno dopo ci fu un'altra ragazza che si impose a livello planetario con un brano in un album rivoluzionari. Era Cyndi Lauper e il brano in questione era questa Girls Just Wanna Have Fun.

Un brano che ha da sempre il sapore della libertà, della gioia di vivere e, perché no, della voglia di riscatto e di emancipazione dell'altra metà del cielo, che poi è la metà più bella, più dolce, quella che tutti noi altri amiamo e di cui non potremmo mai fare a meno neppure per un giorno. Per me è così e sono sicuro che lo sia anche per tutti voi. Un brano che a distanza di oltre 40 anni è ancora un vero e proprio inno che diede la fama alla sua interprete Cyndi Lauper, che qui era al debutto con l'album She's So Unusual, e questo primo singolo era Girls Just Wanna Have Fun.

Non abbandoniamo la tematica dell'estate e neppure il colore rosa di cui è dipinta questa parte della puntata estiva di Zoe. Qui ci sono sia le onde del mare, visto che abbiamo ascoltato Katrina and the Waves, sia il sole che splende, visto che il brano si intitolava Walking on Sunshine.

Ma non è possibile, siamo già arrivati al termine del nostro appuntamento. E siccome a noi di Zoe piace chiudere con tanta energia, oggi lo facciamo con Yats and the Plastic Population. È il momento dell'empowerment. It's time to stand up for your love rights.

Tutti in piedi per rivendicare il vostro diritto all'amore. Stand up for your love rights. Zoe per oggi termina qui, ma questa esortazione dovrebbe rimanere con voi anche in futuro. Noi ci risentiamo la prossima settimana e proseguiremo a celebrare l'estate con una nuova puntata di Zoe, sempre sulle onde di Radio Talpa. Io che sono Stefano vi ringrazio per l'ascolto e vi aspetto mercoledì e sabato prossimi, sempre alle ore 13. Ciao a tutti!

0: Scendiamo di una posizione, raggiungiamo il nono posto dove troviamo una incredibile Hella Langley. Ve lo dico, incredibile perché in questa classifica la troveremo più volte. In questo caso al nono posto la troviamo con Loving Life Again, un titolo che è già un sorriso. Hella canta la rinascita, la leggerezza ritrovata, la voglia di ricominciare. Loving Life Again è un abbraccio musicale, una ripartenza luminosa. Hella Langley.
1: Numero 9.

0: State ascoltando Hot Country, il country in heavy rotation.
1: E questa è la classifica ufficiale di Country Music per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro, i 10 singoli country più gettonati dai country network americani. All'ottavo posto Luke Combs con Sleepless in Hotel Room, una notte insonne, una stanza anonima, un cuore che non trova pace. Combs trasforma un momento qualunque in una storia universale con la sua capacità di rendere epico ciò che è quotidiano.
2: Numero 8.

0: Settimo posto, Country Hits, Morgan Wallen con Don't We. Morgan Wallen torna con un brano che è un dialogo sospeso, due persone che si cercano, si sfiorano, si perdono e si ritrovano. Don't We è una domanda che diventa melodia.
1: Numero 7.

prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

Il venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust.

on the present and the future. Yes. We are the affected after.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

0: Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
2: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire, sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

0: La musica è la mia passione, mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

e l'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e il sabato sera dalle internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

sotto il raggio, molto spesso sono ubriaco. Vivo meglio che posso, non mi piace sottostare, faccio quello che voglio.

buona musica vuoi ascoltare? Su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera dalle 9 alle 11 va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!